0: Bella, ciao, Bella, ciao. Mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore.
1: Oh partigiano, portami via. Oh Bella, ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via. E mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh Bella ciao, Bella ciao.

in montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e seppellire la sua montagna.